Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Case che nutrono e case che fanno male. Cristiana Magnani, Healing Arts.
4: Ci sono case che ti fanno vivere, altre che ti fanno morire dentro. Perché? Perché le case non sono neutre, non sono degli organismi statici, sono degli organismi energetici, hanno dei campi, delle frequenze. Per mille motivi possono essere disturbate oppure possono essere in pace in qualche modo, proprio come noi. Hanno dei campi energetici, Madre Terra è dappertutto piena di energia e ci sono dei luoghi che fanno crescere, espandere, dei luoghi invece che fanno involvere, chiudersi. E lo sapevano bene gli antichi, che cercavano posti per aprire nuovi insediamenti, fondare delle città. C'erano segni precisi, lo sa bene il Feng Shui, moltissime conoscenze per indicare i luoghi propizi o luoghi non propizi. Ecco, le case sono organismi viventi, alcuni vanno d'accordo con voi, altri no. Alcune case si sente che sono disturbate, continui litigi, appena entri non ti senti bene, anche se casa tua, no? Anche se è bella, anche se l'hai voluta proprio così, però energeticamente non funziona. Vite che involvono affari che non vanno bene, coppie che si separano, litigi, come ho detto, animali che non stanno tranquilli, piante che si seccano continuamente, che muoiono, bambini troppo agitati. Ecco, le case vanno ascoltate. Se c'è una casa che vi fa male, cambiatela. Oppure, se vi fa male poco, cercate di trovare delle migliorie.

0: Perché dopo il corpo, il nostro corpo fisico, la nostra casa, che è un'estensione del nostro corpo fisico, deve essere sana a livello energetico, deve essere prospera. Così anche le macchine, no? Ne parleremo.
1: Di conoscere per sapere.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, abbiamo sentito come gli spazzacamini siano importanti ai matrimoni britannici, ma avrete visto tanti altri film inglesi che fanno riferimento ad un'usanza molto diffusa nei matrimoni anglosassoni. La tradizione risale all'epoca vittoriana e dice che la sposa deve portare con sé all'altare something old, something new, something borrowed, something blue. Cioè, something old sarebbe qualcosa di vecchio per ricordare la vita passata della sposa e il legame che esisterà per sempre con la famiglia che sta per lasciare. Something new è invece qualcosa di nuovo che rappresenta la nuova vita che intraprende con il neo marito. Something borrowed, qualcosa di prestato, per ricordare alla sposa che gli amici e i parenti saranno sempre al suo fianco, per prestare appunto supporto e aiuto durante il percorso matrimoniale, specialmente nei momenti difficili. Io trovo questo sentimento bellissimo. Mentre something blue sarebbe qualcosa di blu perché, storicamente, il blu come l'abito della Vergine rappresenta la purezza, ma anche fedeltà e lealtà. Le spose moderne, invece, usano spesso portare una gerattiera di seta azzurra sulla coscia, esclusivamente per gli occhi dello sposo. E parlando di colori, sapevate che le spose iniziarono ad indossare il bianco solo dopo il matrimonio della regina Victoria con il suo amatissimo principe Albert nel 1840. Certo, il colore bianco era da sempre visto come simbolo di purezza, ma fu proprio Queen Victoria a dare via alla moda dell'abito candido. Invece un colore assolutamente da evitare all'altare sarebbe il rosso, perché un'antica filastrocca inglese va così: Married in white, you've chosen all right. Se ti sposi vestita di bianco, hai fatto la scelta giusta. Married in blue, you will be true. Se ti sposi con un abito blu oppure azzurro, rimarrai fedele. Married in red, you'll wish yourself dead. Se ti sposi vestita di rosso, vorrai morire. Mi sembra un pochino esagerato, no? Ok, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e in streaming.

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: Conoscere per sapere.
1: Ex dirigente Google. I prossimi 15 anni saranno i più pericolosi della storia. Canale Unito Tech.
2: Il discorso che stai per sentire potrebbe cambiare il tuo modo di vedere il futuro. Mo Gawdat, ex dirigente di Google X e tra le menti più influenti al mondo sul tema dell'intelligenza artificiale, ha recentemente condiviso su Business Insider una visione piuttosto inquietante di ciò che ci aspetta. In questo video esploreremo le sue previsioni, un futuro in cui l'AI potrebbe diventare una delle nostre più grandi opportunità oppure la nostra più grande minaccia.
3: I primi tre dilemmi che ho scritto nel 2020 si sono tutti avverati. Il primo era che l'intelligenza artificiale è inevitabile, non ci sarà modo di fermarla. Il secondo è che l'AI diventerà alla fine più intelligente degli esseri umani in ogni ambito. In ogni compito che le abbiamo assegnato finora, infatti, ha già superato le nostre capacità. E il terzo è che qualcosa andrà storto. Ne abbiamo già visto alcuni esempi. Non abbiamo ancora assistito ai grandi fallimenti, ma è probabile che accada. Il fatto che sia inevitabile dipende dalla corsa agli armamenti che abbiamo creato attorno all'intelligenza artificiale. Chiunque sia abbastanza assetato di potere e ricchezza da sviluppare un'AI avanzata, finirà per utilizzarla. Non si può immaginare che l'arsenale degli Stati Uniti utilizzi simulazioni di guerra basate sull'intelligenza artificiale e continui comunque ad affidarle agli esseri umani. Dovranno necessariamente delegarle alle macchine, e se lo faranno, anche ogni altra nazione sarà costretta a fare lo stesso, o diventerà irrilevante, perché è l'unico modo per competere in questa corsa. Quando questo accadrà, tutte le decisioni verranno prese dalle macchine, e per me questa è l'utopia. Ma la mia previsione è che prima attraverseremo un futuro a breve termine distopico, guidato dal lato peggiore dell'umanità. Affronteremo guerre con armi autonome, vedremo una ridefinizione dei mercati economici che sposterà la ricchezza verso l'alto, lasciando molti senza lavoro. Vivremo una compressione delle libertà, con società altamente sorvegliate. Assisteremo a un'erosione della realtà stessa e della capacità di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, con conseguenze profonde sulle relazioni umane. Arriveremo forse a un punto in cui molte persone preferiranno avere relazioni con un AI, piuttosto che con altri esseri umani. Abbiamo creato una corsa globale all'intelligenza artificiale in cui tutti cercano di superarsi a vicenda. E il cosiddetto leader potrebbe, durante la mia vita e la tua, ordinare a un AI di uccidere 1 milione di persone. E l'AI potrebbe rispondere: è una cosa davvero stupida. Perché vorresti farlo? Perché vorresti perdere tutte quelle risorse che potrebbero aiutare il tuo paese a evolversi? Perché perdere tutte quelle vite? Perché sprecare esplosivi e metalli che potrebbero essere usati per altro? Perché generare odio e rabbia destinati a durare per anni, generazioni? E l'AI direbbe: parlerò semplicemente con l'altra AI per un microsecondo e risolverò tutto. È così semplice.
2: Questo non è un messaggio di paura, ma un invito alla consapevolezza, perché il futuro è qualcosa che costruiamo ogni giorno con le scelte che facciamo e la direzione che decidiamo di prendere. Gli scenari di cui abbiamo parlato non sono inevitabili.

0: ma sono possibili. E sta a noi comprenderli, prepararci e fare tutto il necessario per evitare quelli peggiori. Perché alla fine non è l'intelligenza artificiale a decidere il nostro destino. Siamo noi.
1: Di conoscere per sapere.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Chi non parla, parlerà. Dottoressa Carla Tomasini, pediatra.
2: Non parla, parlerà. Se a 3 anni non parla ancora, prima o poi si sblocca. Allora, punto primo, non è detto. Inoltre, perché aspettare così tanto? Dai 18 ai 24 mesi avviene l'esplosione del vocabolario. Ma se non avviene, è opportuno non attendere 3 anni. Considerate che dai 2 anni circa in poi i bambini dovrebbero avere un vocabolario così consistente da riuscire a formulare frasi di almeno 2 parole. E questo consente di verbalizzare, per esempio, durante una crisi emotiva e avere dei livelli di frustrazione più bassi, quindi essere anche più gestibili e soffrire meno. Aspettare 3 anni rischia inoltre di creare un divario importante con i coetanei, limitare l'interazione e aumentare appunto i livelli di frustrazione. Inoltre inficia l'apprendimento in un periodo della vita dove ogni giorno è un'opportunità. E a 4 anni i bambini dovrebbero avere una struttura linguistica ormai quasi simile a quella dell'adulto. Non importa se mancano alcuni suoni, per esempio se il bambino dice mi metto le cappe. Il messaggio è, se non c'è sviluppo del linguaggio, non aspettare 3 anni per una valutazione logopedica. Sapere è potere.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza.

0: stampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Esci dalla sfida e resta in empatia. Francesca Cardini.
3: Io sono assolutamente contraria alle punizioni, ma cosa fare quando un bambino di 6 anni, molto sveglio, risponde con arroganza e addirittura provocatorio se arrabbiato? Tipo, la mamma dice, non posso tollerare che tu mi risponda in questo modo. Lo leggo così perché c'è il punto esclamativo. È offensivo e irrispettoso, il bambino. E se lo rifaccio che mi fai? Oppure, e a me che me ne frega? Quale sarebbe l'atteggiamento e la risposta più corretta per essere autorevoli? Uscire dal sistema di sfida! Perché se state dentro il sistema di sfida, non c'è la possibilità di essere autorevoli. Perché nella sfida, che è quella che state mettendo in pratica, o si vince o si perde. Tu sei entrata nel sistema di sfida, lo vedo dal punto esclamativo e dalle parole che tu utilizzi. Non posso tollerare che tu sia così rispettoso con me. Quindi ti stai ponendo in una posizione in cui sei più che decidi le regole. Ma a questo punto ti sei fregata da sola. Perché lui ti sfida e ti dice, vabbè, e quindi se continuo cosa fai? E se tu non vuoi diventare autoritaria, è un casino, perché a quel punto sei incastrata, ma ti ci sei incastrata da sola. Conosci quindi il sistema di sfida, quello che si chiama sistema competitivo o agonistico, e scegli di non entrarci, che non significa ignorare, significa spostarti dal sistema di potere al sistema dell'empatia. Lascio perdere l'antecedente, perché se il bambino è arrabbiato, prima si va sulla rabbia e come mai è arrabbiato. Dopo si va sul comportamento che mette in atto, che tu chiami irrispettoso. Bisogna prestare attenzione a come mai sei arrabbiato. Ma arriviamo al comportamento che tu definisci irrispettoso. Cos'è che ti ha detto che è irrispettoso? Perché poi bisogna un po' vedere cosa significa irrispettoso, perché secondo me sei già dentro il tuo sistema di sfida dell'autorità. Mettiamo che il tuo figlio ti abbia detto sei stupida. Al di là del fatto che io consiglio sempre di farsi un attimo di autoanalisi, perché se sentirsi dire sei stupida ti ferisce, cioè, bisogna un attimino capire perché ti ferisce. Sei un'adulta strutturata, teoricamente non ti dovrebbe ferire, ma a maggior ragione se proviene da un bambino. Molto più probabile che tu entri in quel loop della sfida piuttosto che ti ferisca effettivamente. Comunque, se la vuoi prendere come un'occasione per insegnare a tuo figlio a rapportarsi in maniera più rispettosa agli altri, allora fai leva sull'empatia. Se mi dici sei stupida, mi ferisci. Preferisco che tu non me lo dica. Possiamo cercare di capire cosa sta succedendo? A me non ferisce se mio figlio dice sei stupida, stai zitta, non capisci niente. Però gli dico non mi piace, ok? Non mi piace questo. E quindi c'è, da una parte c'è un adulto che dovrebbe essere strutturato e quindi, come dire, non farsi scalfire da certe affermazioni. Certe affermazioni ti feriscono solo se ci credi. Quindi se ci credi, vacci a lavorare un attimino. Allo stesso tempo può essere un'occasione per è una palestra quella della relazione genitori-figli, proprio perché effettivamente non mi ferisce, non corro il rischio di entrarci in sfida con mio figlio, però è un'occasione per dirgli, questa è una parola che ferisce, ok? Possiamo provare a vedere invece che sta succedendo? Questo significa essere autorevole e allo stesso tempo far leva sull'empatia, cioè far notare che un certo comportamento può ferire. Magari non ferisce te, però può ferire una persona più sensibile, più vulnerabile e quindi, dato che siamo animali sociali, insegniamo anche ai nostri figli ad avere un pochino più di delicatezza. Assunto, riconosci la sfida, esci dalla sfida, descrivi il comportamento, le conseguenze a livello emotivo e poi ignora e spostati su quello che sta succedendo e quindi che cosa sta succedendo in questo momento? Cerchiamo di capirlo meglio insieme. Questo significa essere cooperativi e mettere anche dei limiti.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Non fare colazione in questo modo. Dottor Claudio Tomella.
2: Non fare colazione in questo modo. Latte e biscotti. Il latte, anche se scremato, contiene lattosio, uno zucchero naturale. I biscotti, soprattutto quelli industriali, sono zuccheri, farine raffinate e grassi saturi. 2. Confette biscottate e marmellata. Le fette biscottate sono prodotte da forno industriale, spesso con farine raffinate e zuccheri. Anche la marmellata, in qualche modo, è uno zucchero travestito da cibo sano. Lo so, può averle prescritte anche al dietologo, ma questo ormai è un approccio superato. 3. Cappuccio e brioche. Il cappuccio è ricco di zuccheri, soprattutto se consumato zuccherato. La brioche è un prodotto da forno composto da farina, zuccheri e grassi saturi. Una combo perfetta per avere sonnolenza dopo 2 ore e ancora desiderio di dolce. Si può anche mangiare come ricompensa qualche volta, ma non deve essere la regola. Tutte queste colazioni hanno lo stesso problema: troppi zuccheri insieme e pochissime proteine. In questo modo il corpo fa il picco glicemico che, quando diminuisce, determina stanchezza, fame dopo 2 ore e annebbiamento mentale, per esempio. Tu magari pensi che la tiroide non funzioni, ma in realtà è la colazione che è sbilanciata. Cosa fare allora? Vi do 3 opzioni, anche se in realtà tutto andrebbe personalizzato. Primo, una colazione proteica semplice con yogurt greco oppure skyr. In questo caso il picco glicemico è bilanciato anche da proteine e grassi buoni. È come mettere un legno spesso nel camino che brucia lentamente e non della carta che brucia molto velocemente. Seconda opzione, colazione salata mediterranea con 2 uova strapazzate, una fetta di pane integrale tostato e pomodoro oppure avocado. Sicuramente ti sazia fino a pranzo. 3, per chi ha pochi minuti, uno shake con proteine, latte vegetale e cannella. Probabilmente non è il massimo, ma meglio di cappuccio brioche ogni giorno. Detto questo, non esiste una colazione ideale per tutti. La colazione, così come gli altri pasti, va scelta in base a tante variabili individuali. Lo che possiamo dire è che le colazioni con solo zucchero e farina la mattina sono quelle meno stabili. Poi il resto va personalizzato anche in base ai propri gusti.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Il popolo israeliano contro i sionisti d'Israele. Francesca Donato.
3: Gli ebrei antisionisti stanno lottando per la pace e chiedono aiuto. Diversamente da quello che molti pensano, in Israele sta montando una forte protesta contro il governo Netanyahu e in sostegno alla popolazione palestinese. Una parte della popolazione israeliana è indignata, arrabbiata e non vuole più stare in silenzio di fronte al genocidio dei palestinesi, di fronte alle invasioni nei territori occupati della Cisgiordania da parte dei coloni e di fronte alle guerre in Iran, in Libano e in tutti i paesi confinanti che non soggiacciono al regime, al governo in Israele. Le loro voci si moltiplicano sui social media, le proteste si stanno estendendo a macchia d'olio e il supporto in loro favore cresce anche nelle comunità ebraiche negli Stati Uniti e nel mondo. Lo affermano con chiarezza: il sionismo, movimento politico nato alla fine dell'Ottocento, non è connaturato all'ebraismo, anzi ne è la sua esatta negazione. La religione ebraica storica si basa sulla Torah e promuove il rispetto della dignità umana universale. Secondo l'interpretazione dei rabbini ortodossi e di molti studiosi ebrei delle scritture come Moni Ovadia o Sam Weinstein, il portavoce della rete internazionale ebrea antisionista, la religione ebraica non supporta le aggressioni, le guerre, i movimenti imperialisti voluti da Netanyahu e dai suoi accoliti. Gli ebrei antisionisti o comunque moderati vogliono scacciare l'attuale governo e instaurare una nuova linea nel segno della convivenza pacifica con i palestinesi, con tutti gli arabi, i cristiani e ogni altro tipo di religione nel territorio israeliano. Chiedono sostegno internazionale e noi dobbiamo assolutamente dare loro questo sostegno, perché non saranno mai le bombe a eradicare il male e l'odio. Solo le persone umane e credenti potranno

farlo. Loro hanno iniziato questa lotta per la pace, e non la pace attraverso la forza voluta dai sionisti o razzisti occidentali, ma quella voluta da Dio, che ripudia la violenza. Io sono con loro e penso che tutta l'Italia e chiunque creda nel bene

Radio Libera è uno spazio aperto, dove ogni voce ha dignità e valore. È un microfono sempre acceso su cultura, società, musica e attualità, lontano da interessi economici e logiche di potere. Qui non ci sono padroni, c'è soltanto la voglia di liberare la mente e dare spazio a chi cerca una comunicazione pulita, indipendente e realmente partecipata. Radio Libera, libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Gioco spirituale, canale Iosno.
2: Ogni tanto puoi fare un gioco se ti va. Puoi far finta che tutto il mondo ti stia parlando, che parli proprio con te. E quindi le canzoni, i film, i cartelli commerciali, i cartoni animati. E per esempio, sei triste e vedi un cartello sull'autobus che dice: il tuo sorriso è importante per noi. Magari è il dentista. Va bene, perfetto, però lo uso per me, sorrido. Oppure sei arrabbiato e rimugini da un'ora, trovi da qualche parte la scritta respira, 3, 2, 1, su uno slogan del mutuo della banca, perché no? Benissimo, usiamo anche questo, prova. Non devi crederci davvero, non devi nemmeno trovare un senso dappertutto, ma se capitano, perché no? Sentili tuoi, usiamoli. E volendo, tutto quanto ci parla. E le persone, le situazioni, gli incontri, insomma, prova a farlo anche solo come gioco e vedrai che non ti sentirai mai più completamente solo. E anche se forse non è il mondo che parla, ma per un attimo tu ti ascolti. E forse è un po' questo il trucco.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

È una radio che invita a liberare la mente e il cuore, a guardare oltre le apparenze, a ritrovare la dimensione profonda della comunicazione. Quella che unisce, che fa riflettere, che nutre lo spirito. Radio Libera è indipendenza, ma è anche un cammino. Un microfono acceso sull'essere umano nella sua totalità, corpo e anima, ragione e sentimento. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Bimba della famiglia del Bosco in ospedale, Antonio Bilo Canella.
3: La bimbolina Bluebell, 5 anni, figlia di Nathan e Catherine, è ancora in ospedale da una settimana. E battito cardiaco alto, non cessa l'asma respiratoria, chissà com'è che questa bambina non riesce a guarire. In ogni caso vi avevo promesso che vi avrei discusso della perizia che è uscita. Bene, ascoltate la fine di questa perizia, le conclusioni. Allora, tali evidenze si integrano con tutti i dati precedentemente analizzati. Inadeguate capacità genitoriali di entrambi i genitori. Tratti di personalità che potrebbero incidere sulle capacità genitoriali in funzione dei bisogni evolutivi dei minori. Immaturità neuropsicologica di tutti e tre i minori. Insomma, signori, abbiamo a che fare con 5 neurolabili, 5 dementi, bambini, figli e genitori. E quindi dobbiamo dedurre che Tonino Cantelmi, lo psichiatra che si è schierato dalla loro parte, rinomato in tutto il mondo, conosciuto in tutta Italia e rispettato, è un demente anche lui. Perché che cosa avrebbe dovuto vedere in questa famiglia se sono 5 neurolabili, no? Questa è la conclusione di questa perizia. Lo stato dell'arte della perizia è un capolavoro, godiamocelo tutto. Questo è un abominio psicoculturale. Sono 192 pagine e rotti di abominio psicoculturale dove vengono giudicate in maniera assolutamente, totalmente perentoria, con una forma di chiusura totale, tutte le provenienze culturali di questa famiglia. Sopravvive solo il fatto che i bambini mangiano vegano, perché quello fa tendenza, e allora non lo possiamo togliere, il vegano. Ma per

Quanto riguarda il resto, sono stati violentati in tutte le maniere possibili. Bambini che non guardavano la TV adesso vengono invitati a guardare la TV. Bambini che non facevano certi giochi ora li devono fare. Bambini che avevano altri orari ora devono fare gli orari che dicono loro. Una violenza culturale, una incapacità di vedere il diverso, di dialogarci. Insomma, questa famiglia stava dimostrando la possibilità per la nostra umanità di trovare delle modalità diverse, nuove, forse più efficaci, forse in parte sì, forse in parte

ai loro genitori e stanno ancora lì con una piccolina che sta manifestando chiaramente, chiaramente, psicosomaticamente tutto quello che sta succedendo. Questa è la realtà. Allora egregio signor giudice che riceve e ha ricevuto questa perizia, per favore, la butti nel secchio. È veramente il capolavoro dell'incapacità della nostra società di leggere le diversità, di dialogarci, di sostenerle, perché sono il futuro dell'umanità. È la dimostrazione di uno stato etico, giudicante, e questa roba verrà cassata dalla comunità europea, perché la CEDU, la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha già distrutto una marea di altre sentenze che andavano in questa direzione, perché la diversità culturale va preservata. O sbaglio che ci sono altre diversità culturali verso le quali non ci si avvicina proprio, ma perché si ha paura forse? Ah, perché si ha paura. Quindi invece dove non si ha paura, ma no, imponiamo la nostra visione, va rivisto tutto. Questa bambina è una settimana che è in ospedale. Quando vogliamo svegliarci? Quando le cose saranno irrecuperabili?

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco. Costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio al Teatro Manzoni di Milano, i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Osho, oltre la mente.
3: Tutto ciò che abbiamo nelle nostre mani è qui e ora. Non hai una filosofia di vita?
4: Nessuna filosofia di vita. Io possiedo la vita stessa. Esistono alcune persone che seguono delle filosofie di vita, ma mancano di una vera vitalità.
3: La tua filosofia, se ce n'è una, è stata espressa nelle tre L: love, amore, life, vita, e laughter, risata. È questa una filosofia di vita?
4: No.
3: Cosa? Potresti spiegarlo?
4: Si tratta semplicemente di una conseguenza dell'essere profondamente silenziosi e in sintonia con l'intera esistenza. L'amore nasce in te. La vita diventa abbondante. Ridere senza motivo, semplicemente perché tutta questa esistenza è così esilarante. Questa non è filosofia. Questa è la conseguenza dell'essere silenziosi.
3: Si tratta di godersi la vita e non preoccuparsi del domani?
4: Non esiste il domani. Se esiste il domani, tu non puoi smettere di preoccupartene. Il giorno di domani sembra non arrivare mai. È un continuo processo di ansia e preoccupazione. Non esiste nemmeno uno ieri. Uno, purtroppo, non c'è più, mentre l'altro, invece, non è ancora arrivato. Tutto quello che possediamo veramente nel palmo delle nostre mani è l'unico momento presente, ora, proprio qui. E tutto questo è un'esperienza davvero miracolosa.

Se non esistesse più il passato e non ci fosse nemmeno il domani, in questo preciso istante, allora tu esisti veramente, qui ed ora.

0: vera. Qualsiasi tipo di immaginazione, sogno o proiezione mentale svanisce completamente nel nulla. Quella profonda sensazione di gioia scaturisce proprio da questo momento. Ma tu non sei mai qui. Tu sei sempre da qualche altra parte. Non sei mai nel presente. Tu sei sempre altrove. Ogni singola cosa è a vostra completa disposizione, ma tu sei assente. Per comprendere un fatto molto semplice, non una filosofia, qualcosa di esistenziale, non filosofico, che tu sia presente in questo momento e poi veda cosa succede.
1: Al prossimo appuntamento di Osho, Oltre la Mente.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Dovevano affondarli. I commenti più aberranti sulla flotilla. Matteo Gracis.
1: Hanno fatto benissimo.
2: Il 3 maggio scorso ho pubblicato un video sui miei canali social dal titolo «L'atto di pirateria di Israele contro la flottiglia a oltre 1000 chilometri da Gaza». Eccolo.
3: Ma per voi sta roba è normale?
4: Pestaggi e torture psicologiche, il racconto degli attivisti della flottiglia rapiti da Israele.
3: Ora, indipendentemente da come la si pensi di tutta la questione palestinese, dell'iniziativa della Global Submarine Flotilla, eccetera, c'è un piccolo, enorme particolare che forse sfugge ai più.
4: Questa è Gaza. Israele è qui. Ci siamo?
3: Questa è la missione della nuova Global Submarine Flotilla, partita da Barcellona il 12 aprile. Arrivata in Sicilia il 23 aprile, ripartita dalla Sicilia il 26, fermata dalla Marina israeliana il 29 aprile a largo delle coste di Creta, che è questa isola, ovvero della Grecia, a 1100 chilometri da Gaza. Signori, ma ci rendiamo conto della follia della cosa o no? La Marina israeliana è intervenuta, ha fermato, sequestrato, arrestato e fatto le cose che vi ho fatto vedere nelle foto prima, quindi torturato anche, degli attivisti in acque internazionali a 1100 chilometri da Gaza e da Israele.
4: Cioè, signori, questa è pura e semplice pirateria. Cioè, questi col diritto internazionale ormai ci si puliscono il culo, letteralmente. E in tutto questo la cosa più spaventosa, la cosa più terribile è il silenzio dell'Europa, a partire dall'Italia. È questa la cosa spaventosa, perché questo silenzio dimostra ancora di più la sudditanza, la paura che hanno i governi europei nei confronti di Israele. Cioè, ormai a Israele tutto è permesso, altro che la Russia. È da anni che provano a convincerci del fatto che la Russia potrebbe invaderci. Ma io ho paura di Israele. Questi ormai arrivano nelle acque vicine all'Italia, in pieno mare europeo, a poche decine di chilometri dalle coste della Grecia, a fare quello che vogliono. E i governi europei zitti, muti.
3: Qual è il limite? Io mi chiedo e vi chiedo questo. Qual è il limite? Cosa deve fare Israele per essere fermato, perché intervenga la comunità internazionale, chiunque? Cosa deve succedere?
2: Bene, come avete visto nel video, facevo notare in particolar modo l'intervento del tutto illegale della Marina israeliana avvenuto al largo di Creta, a oltre 1000 chilometri dalle coste di Gaza. E sottolineavo che il problema, secondo me, era l'immobilismo dei governi europei di fronte a questa palese

ed ennesima violazione del diritto internazionale. A inizio video ponevo la domanda, retorica naturalmente, ma per voi sta roba è normale? Ecco, sono arrivate molte risposte. Ne ho salvate alcune che voglio condividere con voi. Tutte raccolte su Facebook, cloaca virtuale dove persone di un'ignoranza imbarazzante trovano spazio per manifestare così il proprio disagio. Poi, secondo qualcuno, il problema sarebbero le nuove generazioni. Signori, i boomer sono molto peggio. Ve ne leggo giusto qualcuna. Buon ascolto. Se se ne stessero a casa loro, non gli capiterebbe nulla. Hanno fatto benissimo, normalissima, anzi troppo buoni. Poche gliene hanno date. Non rompere i coglioni, hanno fatto benissimo gli israeliani. Li dovevano seppellire vivi a tutte ste merde buonisti del cazzo come te. Bene, bene, dai che vi affondano. Vanno in giro a rompere i cocomeri, poi si lamentano che vengono picchiati. Poche ne prendono. A casa loro non succedeva niente. Ora provate a immaginare che razza di lavaggio del cervello è stato fatto a queste persone. Qui siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti, che sono riuscite a convincere sta gente che i loro nemici sono degli attivisti pacifici che provano a raggiungere un popolo martoriato alla fame, portando loro viveri e soprattutto un minimo di attenzione mediatica nel silenzio e nell'indifferenza generale. Bisogna opporsi a questa ignoranza becera, a questa barbarie, a questa cattiveria miserevole. Bisogna rifiutarla, denunciarla, contestarla, perché se la ignoriamo, se la tolleriamo, se facciamo finta di niente o smettiamo di esprimere indignazione verso tutto questo, le lasciamo spazio e non va bene. Nel frattempo la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e anche le Nazioni Unite sono intervenute, sempre in maniera molto timida e contenuta, ammonendo solo a parole, sia chiaro, Israele per l'abordaggio avvenuto fuori dalla propria giurisdizione. Da una parte quindi masse di rincoglioniti che ripetono a pappagallo frasi sgrammaticate e trovano sollievo alla propria frustrazione sputando veleno sui social. Dall'altra, istituzioni sempre più inadeguate, del tutto irrilevanti, incapaci di intervenire anche innanzi a soprusi di questo genere. Provo un grande senso di disprezzo di fronte a tutto ciò, ma rifiuto categoricamente di cedere o rassegnarmi e anzi continuerò a espormi, a prendere posizione, a ingiuriare gli idioti, ben sapendo che ogni volta che qualcuno si oppone alla violenza, all'ignoranza, alla propaganda, il mondo smette per un attimo di appartenere ai vigliacchi.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere e questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge.

0: Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
1: Al prossimo appuntamento.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco. Costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it.

dal 29 al 31 maggio al Teatro Manzoni di Milano, i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante. Un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini.

0: dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Alterare e manipolare le nostre percezioni. Dottor Leonardo Guerra. Canale Il Vaso di Pandora.
2: Buongiorno a tutti, abbiamo cominciato la volta scorsa a parlare di cosa sia, come si articoli il Deep State, perché quella che stiamo conducendo è inevitabilmente una lotta contro un'organizzazione nascosta che vuole sottometterci in modo definitivo. È chiaro che il campo di battaglia non è solo fisico, ma è prevalentemente mentale, quindi vogliono conquistare in modo definitivo la mente umana per chiudere il capitolo per sempre. La sottomissione e il dominio in questo caso sarebbe completo. Quindi noi dobbiamo sapere chi è il nostro nemico. Il nostro nemico sono tutte queste organizzazioni in cui si articola lo Stato profondo. Abbiamo parlato del Comitato dei 300, dell'ONU, dell'OMS, del Club di Roma, del Bilderberg, della Trilaterale, piuttosto che il World Economic Forum, e tutte le sue varie articolazioni rappresentano degli strumenti per raggiungere l'obiettivo che è quello della conquista definitiva della mente umana, con tutti i mezzi possibili e immaginabili, perché questa è una guerra, fra virgolette, di quinta generazione e ogni strumento va bene per portare a casa e per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi cibo, aria, condizioni sociali, bombardamento mediatico, tutto questo contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo che si sono posti come data target il 2030, quindi con la chiusura dell'agenda 2030, che è anche l'agenda del World Economic Forum, che è anche l'agenda di Davos, piuttosto che dell'ONU, appunto. Benissimo. Guardiamo un attimo in cosa abbiamo detto che è importante comunicare ai nostri amici, alle persone che incontriamo in modo gentile per superare la barriera di impenetrabilità che caratterizza ciascuno di noi in questa società che ha creato degli individui atomizzati. E l'unico modo per riuscire a penetrare questa barriera appunto definita come impermeabile a tutto ciò che non riguarda direttamente la singola persona è quello di rivolgersi a loro con modi completamente diversi da quelli che ormai stanno diventando lo standard di riferimento. Quindi noi dobbiamo essere gentili nelle persone che sono interessate a conoscere la vera natura di questi fenomeni e comunicargli gradualmente quelli che sono gli aspetti più importanti, facendo nomi e cognomi e spiegando come il sistema gira. Allora, qual è la base culturale su cui loro poggiano? Come dicevo la volta scorsa, hanno costruito questi think tank, questi centri di conoscenza dove sviluppano e approfondiscono queste tecniche di controllo mentale. E il primo fra tutti, ma non l'unico, perché insomma anche il Club di Roma ha dato un bel contributo dal punto di vista operativo, sicuramente è l'Istituto Tavistock, che ha come sede l'Università del Sussex, UK. Questo istituto, creato dopo la Prima Guerra Mondiale, si è concentrato e ha concentrato conoscenze e scienziati dei comportamenti umani per definire delle strategie psicologiche a quel tempo per condurre una guerra mentale. Faccio un esempio, il bombardamento di Dresda è uno di questi esempi. Sapete che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la Germania si era già arresa, gli alleati anglo-americani e sionisti si sono divertiti a bombardare le abitazioni civili di Dresda e a non toccare gli stabilimenti produttivi di armi che Dresda aveva a distante 4 km dal centro abitato. Hanno fatto ripetuti passaggi con i bombardieri sulla città, distruggendola, rendendola al suolo. Forse vi ricorda qualcosa che sta succedendo in questi giorni in Medio Oriente, con l'obiettivo di piegare il morale della popolazione. cioè fare tabula rasa delle loro radici culturali e della loro memoria. Questo stesso

0: questa stessa applicazione che è stata sviluppata, ripeto, nel Tavistock Institute, è stata ripetuta anche a Monte Cassino per quanto ci riguarda. Alla fine, firmato il trattato di resa completo dell'Italia, febbraio del 43, se non ricordo male, gli anglo-americani si sono divertiti a fare tre passaggi sul convento di Monte Cassino Benedettino, che è un simbolo, uno dei più potenti della rinascita e del rinascimento italiano ed europeo, dove si erano rifugiati donne, bambini e vecchi, compiendo l'ennesima strage. Anche lì lo scopo era quello di piegare in modo definitivo il morale e danneggiare in modo profondo la mente e la memoria delle popolazioni. E perché vi dico questo? Perché quello che stanno portando avanti, come dicevo prima, è un conflitto di tipo cognitivo. La guerra psicologica del Tavistock Institute sta evolvendo e sta diventando, ed è già diventata da 20 anni a questa parte, un conflitto di tipo cognitivo. Cioè, queste persone hanno studiato, conoscendo profondamente le vulnerabilità dell'essere umano, noi lavoriamo con i cinque sensi portano le informazioni al cervello, la loro focalizzazione strategica è di alterare, manipolare le percezioni che noi abbiamo rispetto ai dati reali. Se loro riescono a controllare in modo definitivo questo canale informativo che ci rende in grado di interagire con il sistema e ad elaborare un pensiero, ad elaborare delle emozioni, dei sentimenti, dei comportamenti e delle azioni, loro hanno vinto in modo definitivo. Quindi noi cosa possiamo fare? Prima di tutto essere consapevoli di questo processo, dei loro obiettivi e cominciare ad organizzarci per riconoscere quali sono le tattiche cognitive che di volta in volta vengono messe a disposizione. Questo sarà uno dei prossimi argomenti che affronteremo. Grazie e buona giornata.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal Virus.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, abbiamo già visto il detto It's raining cats and dogs, per dire che piove a catenelle, ma siccome il clima britannico è, a dire poco, molto vario, ha regalato alla lingua inglese tantissime espressioni idiomatiche, a partire da una presenza costante nei cieli del Regno Unito. Le nuvole. Per esempio, uno come me, che è perennemente ottimista, che sogna ad occhi aperti. Quante volte mi sono sentita dire «Your head is in the clouds». Hai la testa fra le nuvole. Ma sapete una cosa? La vista da quassù è molto piacevole. Meglio che stare sotto una nuvola. Perché se una persona si trova under a cloud oppure under a cloud of suspicion, significa che ci sia qualche sospetto su di lui e non ci si può più fidare. Perché dopo tutto la nuvola crea l'ombra, no? Come ne ho detto, a cloud hanging over you, una nuvola che incombe su di te. Anche qui c'è l'idea dell'ombra sopra la testa, ma questa volta è perché tu stesso hai una sensazione di ansia, hai dei problemi oppure ti trovi in una situazione che ti rende triste. Ma torniamo sopra le nuvole con un'espressione che io adoro e che ha le origini molto particolari. Quando qualcuno è felicissimo, senti una gioia immensa, in italiano si dice che è al settimo cielo, no? E anche in inglese si può dire in seventh heaven. Ma un'espressione con lo stesso significato è on cloud nine, sulla nuvola numero 9. Ma come mai? Bene, la ragione è meramente meteorologica. Risale al 1896, quando fu pubblicata la primissima edizione del Atlante Internazionale delle Nuvole. Le nuvole venivano classificate in 10 tipi e la nuvola numero 9 era il cumulonimbo, spero di averlo detto giusto, la nuvola più alta, quella soffice che si espande in verticale, che può arrivare fino a 10 km di altezza. È una cosa spettacolare, dà veramente l'idea di essere in cima al mondo. Bene, ci sentiremo alla prossima puntata dell'Angolo Inglese per altre nuvole. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera 96.1 e in streaming su rainbowtelevision.tv. Bye bye!

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Basta telefonini ai bambini. Cosa dicono i pediatri? Dottor Giuseppe Varrasi e Maria Elena Lorenzetti. Canale I Pediatri.
4: Siamo stati al mare, siamo stati in spiaggia, siamo stati a passeggio a prendere il gelato, siamo stati al ristorante, in pizzeria, in trattoria e vi abbiamo visti. Il vostro bambino aveva il telefonino. Voi chiacchieravate con gli amici e il bambino aveva il telefonino. Voi eravate a passeggio col passeggino e dentro il passeggino il bambino aveva il telefonino. Vi abbiamo detestato per questo.
5: Buongiorno a tutti.
4: Eccoci qua. Insomma, vi dico davvero che io vi considero molto male quando vi vedo con un bambino piccolo, parliamo di 4-5 anni, forse anche più piccolo, ok? Con in mano un telefonino. È uno scaricabarile pazzesco. State rinunciando a prendervi cura di lui, a dargli un mondo bello, piacevole? Lo state drogando, potreste dargli una benzodiazepina, sarebbe uguale. Il vostro obiettivo non è che a lui faccia bene, ma che non stufi, che non vi dia fastidio, state cenando, volete star tranquilli, state passeggiando, volete star tranquilli. Allora il bambino stufa, te dagli il telefonino. Il bambino non mangia, te dagli il telefonino. Io provo davvero ribrezzo per questa situazione e vi spieghiamo anche perché.
5: Il telefonino sta diventando veramente una dipendenza.
4: Eh certo.
5: Una delle dipendenze tecnologiche anche nei bambini piccoli.
4: Dipendenza vuol dire qualcosa che non è necessaria e di cui non puoi più fare a meno. Il bambino piccolo viene esposto a questo tipo di necessità che diventa per lui una necessità.

0: ma che non lo sarebbe. Allora uno dice, beh, ma che c'è di male? Il bambino col telefonino è come quello più grande una volta che leggeva i fumetti. No, non è la stessa cosa. E vi spiego rapidamente qual è l'impatto del telefonino su un bambino piccolo. Parliamo su un bambino di 1 anno, 2 anni, 3 anni. Il bambino ha bisogno di esperienze concrete. Un bambino non sa le cose, non sa com'è il mondo, non sa il caldo, il freddo, la fatica, la durezza, il dolore, il rischio, il pericolo. Non conosce niente di tutto questo. Lo prova facendo esperienze concrete di gioco. Prende il giocattolo si rompe, dopo che si è rotto, col telefonino no. Un gioco va male, riavvio e riparte da zero. In un gioco c'è da saltare, non salta il bambino, salta il personaggio, il bambino sta fermo. In un gioco si corrono pure dei pericoli, si saltano dei burroni, si va in posti pericolosi. Non c'è problema, lo fa il personaggio del giochino, il bambino non prova niente di tutto questo, non suda nemmeno. Non suda, non si stanca, non si fa male, Non fa fatica, cioè non muove, non usa i muscoli. A noi interessa che un bambino sviluppi una destrezza motoria. Ci interessa che impari a gattonare, poi a camminare, poi a correre, e poi a arrampicarsi, e poi a saltare, e poi a fare tutte quelle cose complete che rendono la bellezza del gioco di un bambino meravigliosa da osservare. Fanno delle cose che noi adulti ci potremmo sognare. Facevano. Perché adesso non gliele
1: Esatto.
0: fate fare più. Adesso voi gli piazzate in mano un telefonino e lui sta bravo e tranquillo. E quindi avete sottratto un'esperienza concreta, proponendo invece al bambino un'esperienza virtuale. Non è quella di cui ha bisogno. Un diciottenne, un ventenne, un quindicenne, per carità, un adulto, sa perfettamente la differenza fra una partita di calcio vera e una simulata al telefonino. E qualche volta fa il videogioco e qualche volta fa la partita vera. Ma un bambino di 3 anni non sa niente di tutto questo, non l'ha mai provato. E voi gli state impedendo di provarlo.
1: E poi ricordiamoci anche un'altra cosa, ci sono anche aspetti così organici che stanno cambiando, ad esempio c'è un aumento della sedentarietà, l'aumento della sedentarietà vuol dire che i bambini invece di muoversi stanno seduti o davanti a una televisione, a un tablet, a un telefonino, è lo stesso,
0: Certo.
1: e più fermi stanno. Più non si muovono, più il loro metabolismo rallenta e quindi un aumento dell'obesità dovuta anche alla sedentarietà. La vista dei piccolissimi sta peggiorando notevolmente. Abbiamo a livello mondiale un aumento di miopia notevole dovuto agli stili di vita e anche e soprattutto all'uso di questi smartphone o schermi o tablet, perché stanno sempre meno all'aria aperta e stanno sempre più a guardare degli schermi da vicino. È stato visto in uno studio internazionale che se ogni bambino stesse almeno 40 minuti all'aria aperta tutti i giorni, vi rendete conto, 40 minuti soprattutto nella stagione estiva è niente, si potrebbe ridurre la miopia del 23%.
0: Proviamo a immaginare uno scenario. Tutti noi siamo cresciuti in cortile, per strada, chi aveva la fortuna in un giardino privato, giocando con una gran quantità di amici, litigando con una gran quantità di amici, risolvendo i conflitti con una gran quantità di amici. Noi adesso abbiamo bambini che sono in famiglia spesso con un figlio solo, o se ci sono due figli, il secondo magari arriva dopo anni e di fatto è quasi il bambolotto del primo, ma sicuramente non trova un compagno di giochi, nessuno dei due trova un compagno di giochi col fratello. Viviamo in condizioni in cui in un condominio, invece di esserci decine di bambini, ci sono decine di nonni, i quali magari non vogliono il gioco in cortile in certi orari perché stufa. Stiamo prendendo questi bambini e stiamo facendo un grosso esperimento. Da che esiste l'uomo, il bambino è nato libero di razzolare, di scorrazzare, di fare le sue esperienze. Negli uomini primitivi, nei romani, nel Medioevo e quando eravamo bambini noi, fino a qualche decina di anni fa, diciamo 10, 15, 20 anni fa. Da 10-15 anni voi state facendo con i vostri figli un esperimento fantastico. Non alleviamoli più come si faceva una volta, ma teniamoli fermi, gli diamo in mano un telefonino, così

0: stanno buoni e vediamo cosa succede. Beh, cosa volete che succeda? State allevando una generazione a rischio. È la generazione dei vostri figli. Voi state negando ai vostri figli quello che avete fatto voi da bambini, quello che abbiamo fatto noi da bambini, che è sano, è quello che fa crescere un bambino sano, è il gioco di gruppo all'aria aperta. Beh, il gruppo non c'è, il gioco non c'è, l'aria aperta non c'è, c'è una proposta di un oggetto che fa fare un gioco virtuale. State facendo un esperimento sui vostri figli.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Come smettere di pensare troppo? Canale Sadhguru Italiano.
2: Un giorno, quando un monaco zen, Tanzen, e un altro giovane monaco stavano viaggiando, si imbatterono in una donna giovane e bella che non riusciva ad attraversare un profondo ruscello in piena. Tanzen si offrì di aiutarla e la trasportò attraverso il ruscello. Salutò la donna e i monaci continuarono il loro viaggio. Dopo alcuni giorni di viaggio, il monaco più giovane si voltò verso Tanzen e, con una voce molto turbata, domandò: «Pensavo che, come monaci, dovessimo evitare le donne. Perché le hai prese in braccio in quel modo?» Tanzen rispose: «Quale donna?» «Oh, intendi la donna laggiù? Io l'ho posata molto tempo fa. Tu la stai ancora portando?» Cosa intende Tanzen quando chiede se il giovane monaco la sta ancora portando?
3: La natura della mente è tale che la ragione per cui le persone fanno fatica nelle proprie vite è che non hanno fatto alcuno sforzo per comprendere la natura della loro mente. Un aspetto fondamentale della mente è che ciò di cui dici «non lo voglio», quella diventa la natura della tua mente, diventa il principale contenuto della tua mente. Se dici «non voglio pensare alle scimmie», fai un voto: da adesso in poi non penserò alle scimmie. Tutto il giorno penserai solo alle scimmie. Se non facessi un voto del genere, probabilmente non penseresti mai alle scimmie, a meno che tu non le veda. Quindi, essere un monaco, essere un brahmachari, non è il voto «non toccherò una donna». Hai preso un certo impegno per raggiungere qualcosa di più alto nella tua vita, per toccare un'altra dimensione in cui le cose mondane saranno senza significato per te. Ma se questo non è avvenuto, stai provando a farlo come un voto rigido. Pensi che non toccando una donna diventerai un brahmachari? O diventerai un monaco? Non è quello. Aspirando a qualcosa di più alto diventerai un monaco. Aspiri costantemente a qualcosa di elevato. Quindi non guardi ciò che ti sta intorno, questo è diverso. Ma dicendo «non guarderò questo», riempirai la tua mente di quello. Quindi una donna aveva bisogno di aiuto, lui l'ha aiutata, l'ha lasciata lì e ha proseguito. L'altro non ha toccato la donna, ma ora va avanti nella sua mente per 2 giorni. E non può metterla giù. Quindi chi ha fatto ciò che era necessario ha lasciato lì la donna. Chi ha cercato di evitare la donna ne è pieno tutto il tempo. Quindi questo non riguarda la donna, non riguarda qualcosa, riguarda il comprendere la natura della tua mente. Se dici «non voglio qualcosa», solo quello accadrà, perché in questa mente non c'è sottrazione o divisione. Forzatamente non puoi togliere un solo pensiero dalla tua mente. Qualsiasi cosa tu

0: cerchi di fare, c'è solo più uno. Addizione e moltiplicazione avverranno, non c'è sottrazione e divisione nella tua mente. Quindi non puoi togliere forzatamente un pensiero particolare. È solo che, se la tua aspirazione è per qualcos'altro, tutte queste cose potrebbero evaporare. Vuoi andare sulla cima della montagna? Sei molto focalizzato su questo. Ciò che è alle pendici non ti preoccupa. Se stai cercando di evitare le pendici, come andrai sulla cima? Non ci andrai mai. Non è così. Se eviti le pendici, come raggiungerai la vetta della montagna? Non la raggiungerai mai. Se sei focalizzato sulla vetta della montagna, attraverserai le pendici e neanche le noterai. Quindi lui ha aiutato la donna, non è stata una grande cosa, probabilmente nemmeno ha notato se fosse un uomo o una donna. Qualcuno chiedeva aiuto, ha semplicemente aiutato e ha proseguito. Ma quest'uomo che cerca di evitare la donna, la sua mente ne è piena.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: L'importanza del digiuno per vivere in salute. Dottor Roberto Gava.
4: Oggi viviamo in un mondo molto patogeno e sembra che molti fattori remino contro di noi. Infatti, l'inquinamento di aria, terra e acqua intossica tutto quello che respiriamo, che mangiamo e beviamo, fornendoci un cibo nutrizionalmente povero e quindi incapace di provvedere a tutte le funzioni metaboliche, difensive ed energetiche di cui abbiamo bisogno. Inoltre, lo stress quotidiano, a causa dei problemi personali, familiari, economici, lavorativi, sociali, impegna sempre più il nostro organismo rischiando di compromettere i nostri momenti di ristoro, di riposo e di serenità, minacciando di logorarci e di slattentizzare i nostri punti deboli costituzionali, facilitando le patologie. La soluzione a questi problemi non è facile, anche perché l'aria che respiriamo, il lavoro che facciamo, la società in cui viviamo, le nostre debolezze personali non sono né facilmente né immediabilmente modificabili. C'è però qualcosa che tutti possiamo fare, che non ha alcuna controindicazione e che ci può fornire subito dei benefici. Migliorare la nostra dieta, inserendo anche un piccolo digiuno periodico. Il digiuno riduce le sostanze tossiche che ingeriamo, mette a riposo i nostri organi digestivi e, per quanto possa sembrare strano, è stato recentemente scoperto che attiva i meccanismi di pulizia cellulare, ringiovanendo i nostri tessuti e riducendo sia il rischio delle patologie croniche, anche quelle gravi, come le patologie cardiovascolari, neurodegenerative e oncologiche, sia i processi di invecchiamento. Negli ultimi 20 anni, inoltre, molte ricerche scientifiche hanno dimostrato che non serve fare un digiuno assoluto, cioè non mangiare nulla. È sufficiente abolire solo alcuni cibi per alcuni giorni al mese, oppure modificare gli orari dei pasti e aggiungere alcuni integratori che compensino le carenze nutrizionali. Gli effetti sono estremamente immediatamente benefici per qualsiasi persona, indipendentemente da età, occupazione, condizione fisiologica o patologica e indipendentemente anche dall'eventuale trattamento che si sta facendo. Le diete che simulano il digiuno non costano nulla e, se adeguatamente personalizzate e fatte con costanza, regalano benefici inimmaginabili, sia sul piano fisico che psichico. Anche il solo rinforzo della nostra volontà non è una cosa da poco.
2: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me Peggy Johnson qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, torniamo a vedere come i cieli nuvolosi del Regno Unito abbiano regalato alla lingua inglese tante espressioni che includono la parola cloud, appunto, nuvola, come storm clouds gathering, cioè guai in vista. Si usa quando ci sono delle indicazioni che stiano per arrivare dei problemi o delle difficoltà, come quando si vedono nuvole nere all'orizzonte ed è chiaro che da lì a poco arriverà un bel temporale. E proprio quelle nuvole da tempesta si prestano all'espressione have a face like a thundercloud, cioè avere la faccia come una nuvola da tempesta. Thunder è tuono e thunderclouds sono le nuvole che l'accompagnano. Si usa quando qualcuno ha la faccia nera per la rabbia. Poi c'è cloud your judgment, annebbiare il buon senso. Lo si dice quando qualcosa compromette le tue capacità di ragionare o di prendere decisioni razionali, come quando ci si innamora ed è come avere delle nuvolette davanti agli occhi che ti impediscono di vedere le cose dal punto di vista logico. Credo che conosciamo tutti queste sensazioni, no? Mentre un detto che io personalmente uso moltissimo è every cloud has a silver lining. Letteralmente ogni nuvola ha una fodera d'argento, ma in italiano l'equivalente sarebbe non tutto il male viene per nuocere. Fu John Milton a coniare la frase nel lontanissimo 1634 e da allora fa parte integrante della lingua inglese. Ma anche questa frase, come on cloud nine, ha le origini nella meteorologia. Provate a pensare a quel fenomeno visivo dove la luce del sole si diffonde ai bordi delle nuvole scure, in modo che sembrino illuminate internamente di argento. Le nuvole rappresentano i problemi, il dolore, le difficoltà, mentre la luminosità dietro la nuvola è il lato positivo, le cose belle nascoste dietro ad un momento scuro. Perciò cerchiamo di essere ottimisti, perché anche le situazioni che sembrano brutte possono portare a qualcosa di bello. E ci sentiremo per altre cose belle qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e in streaming su rainbowtelevision.tv. Bye bye!

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera.

0: Conoscere per sapere.
1: La psicologia delle persone che amano stare da sole. Canale Psicologia Strana.
2: C'è un certo tipo di persone che, quando sentono dire «festa questo fine settimana», iniziano immediatamente a pensare a una scusa. Non perché siano depressi, non perché soffrano di ansia sociale, ma semplicemente perché preferiscono stare da soli. E per anni la società li ha completamente giudicati male. Ora la psicologia ha finalmente capito il perché. C'è un'enorme differenza tra sentirsi soli ed essere soli. Uno è una ferita, l'altro potrebbe essere un superpotere. Per decenni, gli psicologi hanno raggruppato tutte le persone che amano la solitudine nella stessa categoria preoccupante. Introversi solitari antisociali, soprattutto questi ultimi, come se godersi la propria compagnia significasse essere a un passo dall'essere dei cattivi. Ma poi è successo qualcosa di interessante. Nel 2016, un gruppo di psicologi dell'Università di Buffalo ha posto una domanda molto semplice, ma rivoluzionaria. E se alcune persone preferissero stare da sole non perché hanno paura degli altri, non perché sono distrutte, ma perché la solitudine le fa sentire bene? Hanno chiamato questa condizione asocialità. Non l'antisocialità, che è ostilità attiva verso gli altri, non l'evitamento, che deriva dalla paura, ma l'insociabilità, una preferenza calma e sicura per la propria compagnia. E quando hanno studiato queste persone, c'è stata una svolta. Stavano benissimo. Anzi, stavano più che benissimo. Vediamo cosa succede realmente nel cervello di coloro che amano sinceramente stare da soli. Prima di tutto, il sistema dopaminergico funziona in modo diverso. Gli estroversi ricevono una forte scarica di dopamina dalle interazioni sociali, risate, energia, scambi costanti. Coloro che preferiscono la solitudine hanno un sistema dopaminergico più sensibile, raggiungono il livello ottimale di stimolazione molto più rapidamente. È come la tolleranza al cibo piccante. Gli estroversi hanno bisogno di un peperoncino intero, mentre coloro che amano stare da soli sono perfettamente felici con solo una fettina di peperoncino rosso. Ma c'è di più. La corteccia prefrontale, la parte del cervello responsabile del pensiero profondo, dell'autoriflessione e della risoluzione di problemi complessi, mostra un'attività più intensa durante il tempo trascorso da soli. Non stanno fissando il muro. Nella loro testa c'è una festa di introspezione, creatività ed elaborazione mentale. E non è un caso che gli studi sulla creatività mostrino sempre la stessa cosa. Le idee veramente innovative raramente nascono durante sessioni di brainstorming o in bar affollati. Nascono sotto la doccia, durante una passeggiata solitaria, alle 2 del mattino quando tutti gli altri dormono. Einstein lavorava meglio da solo, anche Newton. Virginia Woolf ha scritto una stanza tutta per sé proprio su questa esigenza. Maya Angelou affittava una stanza d'albergo solo per scrivere, anche se aveva una casa perfetta. Una coincidenza? Difficile da credere. E la lista continua. Nikola Tesla, che ha trasformato il modo in cui comprendiamo l'elettricità, lavorava principalmente in isolamento, spesso fino alle ore piccole del mattino, senza alcuna compagnia se non quella dei suoi pensieri. Emily Dickinson ha scritto quasi 1800 poesie, la maggior parte delle quali nella solitudine della sua camera da letto, raramente uscendo di casa negli ultimi anni della sua vita. Franz Kafka creava i suoi mondi letterari durante le ore notturne, quando il silenzio del mondo esterno finalmente taceva. Non è un caso che molti dei momenti eureka della storia siano avvenuti in solitudine. Archimede nella sua vasca da bagno, Newton sotto un'altra.

0: albero di mele, Darwin durante le sue lunghe passeggiate solitarie. Il cervello ha bisogno di spazio vuoto per fare il suo lavoro più profondo e la società moderna, con la sua glorificazione della costante connessione e collaborazione, sta inconsapevolmente soffocando questa capacità fondamentale. Ora, prima di iniziare ad autodiagnosticarti, fermiamoci un attimo. C'è una distinzione fondamentale. Stai scegliendo la solitudine o ti ci stai nascondendo? Perché questa è la scomoda verità. Alcune persone non abbracciano la solitudine, la usano come armatura, come scudo contro il rifiuto, il giudizio e la vulnerabilità che deriva dal relazionarsi con gli altri. Abraham Maslow lo ha spiegato molto bene. La solitudine sana deriva dall'abbondanza, non dalla mancanza. Ti piace stare da solo perché hai avuto relazioni significative e sai che potrai averne ancora. Non stai scappando dalle persone, stai andando verso te stesso. La domanda non è ti piace stare da solo, ma perché ti piace stare da solo? Se la risposta contiene parole come ricaricare, creare, pensare, elaborare, probabilmente ti trovi in quella zona di sana socievolezza. Se d'altra parte compaiono parole come più sicuro, più facile, meno doloroso, allora forse c'è qualcosa che vale la pena esplorare. Non perché sia sbagliato, non perché tu sia imperfetto, ma perché è diverso e merita attenzione. Ma torniamo a coloro che prosperano veramente nella solitudine. Queste persone hanno capito qualcosa che molti stanno ancora imparando. Stare da soli non significa essere incompleti. Pensaci, quante volte diciamo la mia altra metà, la mia metà migliore? Tu mi completi. Abbiamo costruito l'idea che gli esseri umani siano pezzi di Lego difettosi alla ricerca del mattoncino giusto. Chi ama stare da solo guarda questa storia e dice: in realtà io sono già un set completo. E non è arroganza, è consapevolezza. Una ricerca della dottoressa Bella De Paolo dell'Università della California, Santa Barbara, mostra che le persone single che abbracciano la solitudine hanno spesso legami più forti con gli amici, la famiglia e la comunità rispetto a molte persone che vivono in coppia. Questo perché non cercano di soddisfare tutti i loro bisogni con una sola persona. Non si aggrappano, scelgono. Hanno capito qualcosa di fondamentale. La qualità del tempo che trascorri da solo determina la qualità del tempo che trascorri con gli altri. Quando sei centrato, ricaricato e lucido grazie alla solitudine, ti presenti meglio nelle relazioni. Non sei svuotato, non sei risentito, non cerchi qualcuno che riempia un vuoto. Arrivi completo, perché hai trascorso del tempo prima con te stesso. C'è potere in questo. In Giappone esiste persino una parola per descriverlo. Itori, il tempo trascorso da soli, non solo è accettato, ma è anche celebrato. Ci sono ristoranti con posti singoli, cinema con posti singoli, pratiche culturali basate sull'idea che a volte hai solo bisogno di stare con te stesso. Ci sono persino cabine karaoke per una persona. Cantare da soli in una stanza insonorizzata è considerato normale. Nel frattempo, in Occidente, ci chiediamo ancora, perché mangi da solo? Come se fosse una confessione imbarazzante. Cosa significa tutto questo per te? Se ami davvero stare da solo, ecco il tuo permesso. Non sei strano, non sei difettoso. Il tuo cervello è letteralmente programmato per rigenerarsi nella solitudine. E non solo è accettabile, ma è anche prezioso. Il mondo ha bisogno di persone capaci di stare con se stesse, di pensare profondamente senza stimoli costanti, di distinguere tra connessione e dipendenza. In un'epoca di connessione costante, in cui tutti devono essere sempre disponibili, apprezzare veramente la propria compagnia è forse l'atto più controculturale che ci sia. Assicurati solo di non confondere una preferenza con una difesa. Chiediti onestamente, riesco a relazionarmi quando voglio? Ho persone di cui mi fido? Mi sto avvicinando alla solitudine o sto fuggendo dalla connessione? Il rapporto più sano con la solitudine è quello in cui è una scelta, non uno scudo. La prossima volta che qualcuno vi chiederà perché state spesso da soli, perché avete cancellato quei programmi o perché preferite stare a casa con un libro piuttosto che andare a una festa, potete parlare della dopamina, della corteccia prefrontale, delle itori, di Einstein e di tutte le ricerche che dimostrano che la solitudine non è un fallimento sociale, ma spesso una forma di intelligenza sociale. Oppure puoi semplicemente sorridere e dire «Perché mi piaccio?» Di solito è sufficiente. E in fin dei conti è questo il punto.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Se vivi così, non è colpa tua. Antonio Martone, Life Coach.
2: Se vivi così, non è colpa tua, ma ora puoi scegliere. Lo so, è una frase forte, ma voglio che tu l'ascolti bene. Magari anche più di una volta, perché racchiude una verità che può cambiare il modo in cui guardi alla tua vita. E no, non sto esagerando. Ciao, io sono Antonio Martone e su questo canale parliamo di come uscire dal gregge. Quante volte ti sei sentito bloccato? Svegliarti con l'ansia ancora prima di alzarti dal letto. Sentire che devi correre, fare, disfare, mail, riunioni, impegni. E poi la spesa, la casa, i figli, i genitori, il tempo che manca sempre. Ti sei mai fermato a pensare che forse non sei tu il problema? Non sei pigro, non sei disorganizzato, non sei sbagliato. E che sei stato programmato a vivere in questo modo. In un altro video ti ho raccontato di quel paziente che mi ha detto: anche quando ho un'ora libera mi sento in colpa se non faccio qualcosa di produttivo. E io gli ho chiesto: ma produttivo per chi? E lì il silenzio. Perché nessuno ci ha mai insegnato che stare fermi, respirare, ascoltarsi è già un atto rivoluzionario. La verità è che viviamo in modalità automatica e non è un caso. Fin da piccoli ci hanno detto: studia per trovare un lavoro, lavora per guadagnare, guadagna per comprare, compra per sentirti realizzato. Ma la felicità, la gioia, il senso di tutto questo non pervenuti. Pensa a come è strutturata una giornata tipo. Ti svegli, controlli il telefono e già lì il tuo cervello è in modalità reattiva. Ti limiti a rispondere agli stimoli, alle notifiche, ai doveri. Poi ti butti nel traffico o apri il PC e inizi a gestire emergenze che non sono nemmeno le tue. Ti scordi di bere, di mangiare lentamente, di respirare col diaframma. E poi arrivi a sera stanco morto e magari ti chiedi: ma oggi io dov'ero? Ecco, ti sei mai fatto questa domanda? Se sì, allora non sei solo e soprattutto non sei pazzo. Il sistema è costruito per farti vivere sempre un passo indietro a te stesso, sempre con quella sensazione di scarsità, scarsità di tempo, di esperienze, di cose. Ma ora arriva la parte scomoda, perché una volta che vedi tutto questo non puoi più far finta di niente. Ora puoi scegliere. Scegliere di continuare così, certo. Oppure scegliere di fare qualcosa di diverso. Non sto parlando di cambiare vita dall'oggi al domani, mollare tutto e andartene a Bali. Parlo di qualcosa di molto più potente: cambiare mentalità. C'è una frase che lessi in un libro, del quale non ricordo neanche più il titolo, ma sai, a volte un intero libro lo puoi riassumere in una sola frase. E la frase è: non devi correre più veloce, devi solo capire dove stai andando. Perché se la direzione è sbagliata, anche il passo più rapido non fa altro che allontanarti da te. Ed è proprio per questo che nasce questo progetto su YouTube. Così come qualche anno fa è nato il mio blog rivoluzionamente.com. Tutto questo nasce per aiutarti a uscire dal gregge, riconnetterti con te stesso e iniziare a vivere secondo i tuoi ritmi, i tuoi valori, la tua verità. Ogni video che realizzo mi piace pensarlo come ad uno spazio di riflessione. Perché non sei il solo a sentirti stanco di una vita piena di impegni ma povera di significato. Perché meriti di sapere che esiste un'alternativa concreta. E soprattutto perché non hai bisogno di cambiare tutto. Hai solo bisogno di cominciare a guardare in un'altra direzione. Qui non troverai soluzioni magiche, ma domande che non prevedono risposte preconfezionate, ma che hanno lo scopo di risvegliarti. Un risveglio personale, fatto di consapevolezza, scelte coraggiose,

0: e piccoli gesti quotidiani che cambiano tutto. Concludendo, non è colpa tua se vivi così, ma puoi scegliere. Scegliere la tua libertà, la tua presenza, la tua autenticità è il gesto più importante che puoi fare oggi. Sii tu quella pecora nera che decide di uscire dal gregge.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Sette pilastri per una vita migliore. Matteo Gracis.
4: Oggi voglio parlarvi di qualcosa che ritengo estremamente importante. Vedete, nella nostra vita ci sono cose che possiamo controllare, sulle quali abbiamo effettivamente potere decisionale e influenza. Altre, invece, fuori dalla nostra sfera di controllo. Possiamo controllare, ad esempio, la nostra alimentazione, il nostro abbigliamento, il nostro stile di vita e, almeno teoricamente, anche il nostro umore. Tutte queste sono cose che dipendono o dovrebbero dipendere da noi. Viceversa, ci sono molte cose sulle quali non abbiamo un controllo diretto né immediato. Guerre, crisi globali, pandemie, criminalità, cambiamenti climatici, catastrofi naturali, eccetera. Ora, ho l'impressione che la stragrande maggioranza della gente là fuori, compresi molti di voi che stanno guardando questo video, spenda tutte le proprie energie e risorse occupandosi, o peggio preoccupandosi, di tutte quelle cose che sono fuori dalla propria sfera di controllo, trascurando completamente ciò che invece è all'interno di quella sfera, ovvero il proprio corpo, la propria mente e il proprio spirito. È un problema enorme, perché così facendo si è totalmente in balia di altro al di fuori di noi stessi, e infatti è così che vivono in moltissimi. Il modo migliore per difendersi non è vivere ossessionati da ciò che accade nel mondo esterno, ma costruire una solidità interiore, coltivare lucidità, equilibrio, presenza mentale e salute. Questa è la corazza più importante che possiamo indossare. Una persona stanca, stressata, sedentaria, magari sovrappeso, dipendente dagli schermi, scollegata dalla natura e incapace di stare bene con se stessa, sarà sempre estremamente fragile e manipolabile. Al contrario, una persona centrata, sana e consapevole avrà strumenti enormemente più efficaci per affrontare qualsiasi difficoltà o sfida si presenti. Oggi molti vivono costantemente di corsa. Dormono poco o male, mangiano peggio, passano giornate intere seduti, consumano contenuti social in maniera compulsiva e spesso non hanno nemmeno relazioni umane autentiche o di qualità. Però le loro grandi preoccupazioni sono guerre e pandemie, emergenze globali o cose simili.

che spesso sono lontane migliaia di chilometri o neanche si concretizzano. Ragazzi, il focus. Bisogna tornare a settare le priorità, intervenire prima di tutto sulla propria sfera di controllo. Di questo voglio parlarvi e voglio farlo in maniera molto pratica, con quelli che io considero i 7 punti chiave, anzi i 7 pilastri. Il primo da cui partire è il sonno. Una necessità biologica, eppure spesso trattiamo il riposo come qualcosa di secondario. Non lo è. Il sonno è il momento in cui il cervello si rigenera, il sistema nervoso si riequilibria e il corpo recupera energie. Dormire poco o male aumenta stress, infiammazione e difficoltà di concentrazione. Cosa fare? Andare a dormire a orari regolari, dormire almeno 7 ore e non più di 9, ma soprattutto evitare schermi nella mezz'ora prima di addormentarsi e nella prima mezz'ora dopo essersi svegliati la mattina seguente. Piccoli gesti che nel tempo fanno una differenza enorme. Secondo pilastro, l'alimentazione. Non serve diventare fanatici o vivere contando ogni caloria, ma bisogna sviluppare un rapporto più sano e consapevole con il cibo. Mangiare meglio significa avere più energia, pensare meglio e sentirsi meglio. Ridurre il consumo di cibo ultraprocessato, zuccheri e bevande piene di sostanze artificiali può cambiare radicalmente il livello di benessere quotidiano. Spesso le soluzioni più efficaci sono anche le più semplici: bere più acqua, mangiare lentamente, privilegiare alimenti freschi, frutta, verdura e prodotti poco raffinati. Il corpo umano è una macchina straordinaria, ma va rispettata. Siamo quello che mangiamo. Non dimenticatelo mai. Terzo pilastro, il movimento. L'essere umano non è fisicamente adatto per stare immobile 8 ore al giorno davanti a uno schermo. Eppure è esattamente ciò che accade a milioni di persone e sempre di più. La sedentarietà è diventata una delle grandi piaghe moderne e crea problemi enormi. Mal di schiena, rigidità articolare, problemi circolatori, stanchezza cronica, aumento di peso e persino peggioramenti dell'umore. Ma in realtà basterebbe poco se fatto in maniera costante e con disciplina. Alzarsi ogni tot di tempo, fare 2 passi, usare le scale, allenarsi almeno mezz'ora al giorno. Il corpo ha bisogno di movimento come i polmoni hanno bisogno d'ossigeno. Sapete, ad esempio, io in questo momento come sto registrando questo video? In piedi. Passiamo al quinto pilastro dei 7, il contatto con la natura. Viviamo chiusi in uffici, automobili, centri commerciali e appartamenti illuminati artificialmente, ma il nostro sistema nervoso trae beneficio dal sole, dal verde, dal mare, dai boschi, dal silenzio naturale. Camminare in un parco, ascoltare il rumore delle onde o semplicemente stare seduti sotto un albero, possibilmente senza telefono in mano, ha effetti incredibili sul nostro organismo. Non sottovalutatelo. Sesto pilastro, la lettura, nello specifico di libri. Oggi siamo abituati a contenuti rapidissimi, frammentati, superficiali. Diamo una letta veloce ai titoli delle notizie e pensiamo così di informarci. Niente di più falso. Leggere un libro, invece, costringe il cervello a rallentare, concentrarsi e approfondire. La lettura allarga la nostra visione del mondo e ci fa imparare nuove parole. Dunque, amplia il nostro pensiero. In un'epoca dominata dalla superficialità e gli scroll infiniti, leggere è quasi un atto rivoluzionario. Fatelo anche solo 15 minuti al giorno. Mettete il telefonino in modalità aereo e dedicatevi alla lettura. Nel giro di un mese avrete superpoteri cognitivi. Provare per credere. E infine il settimo pilastro, i rapporti umani. Il benessere di un essere umano è strettamente legato alle relazioni sociali. Parlare guardandosi negli occhi, condividere tempo di qualità, ridere insieme, ascoltare davvero qualcuno, sono cose semplici ma fondamentali. Viviamo nell'epoca più connessa della storia e allo stesso tempo in una delle più solitarie. Recuperare umanità, empatia e comunità è essenziale. Ecco tutto. Alla fine, se vogliamo essere lucidi, centrati e di conseguenza forti, dobbiamo prima di tutto lavorare su noi stessi, sulla nostra sfera di controllo. C'è un bel aforisma che riassume perfettamente questo concetto e mi sembra il modo migliore per concludere il video.
Puoi cambiare solo te stesso, ma questo cambierà ogni cosa.

Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: UFO e spazio-tempo. Massimo Mazzucco, canale Border Knights.
2: Secondo me la questione degli UFO, un po' tutti, a parte quelli che li escludono a priori, che dicono io finché non vedo l'alieno che fa merenda in casa mia non ci credo, va bene, quella lì è una categoria che è a parte, ma diciamo quelli che affrontano in qualche modo, che cercano di capire, secondo me commettiamo un errore di approccio, cioè molti pensano che l'oggetto volante non identificato, l'astronave aliena, l'UFO, venga da, in termini di distanza di anni luce, ti dicono come fanno a viaggiare la stella più vicina, pur andando alla velocità della luce, la stella più vicina sono non so quanti anni luce, eccetera, eccetera. Cioè, questa idea che gli alieni partono alla domenica con i panini e la birra e la bottiglia di Barbera con la corriera e partono a fare la gita verso il sistema solare in tempo, nel nostro tempo-spazio, è l'idea sbagliata. Secondo me dobbiamo cominciare a pensare a entità che riescono a perforare o a modificare o a entrare e uscire dalla nostra dimensione spazio-temporale. Ecco che allora di colpo futuro, passato, presente, distanze non sono più ridicole, perché non è più una questione di quanto è lontana Alfa Centauri in chilometri oppure in anni luce. Non è un percorso in linea retta. Bisogna cominciare a concepire, non sono concetti facili, io faccio una fatica enorme io stesso a concepirli, però arrivo a intuire che se non tocchi la dimensione spazio-tempo non riuscirai a capire. Io ho avuto questa convinzione, mi è nata questa convinzione, quando vedo molti filmati, tra quelli ritenuti validi, quindi quelli diciamo confermati dal MUFON, che è un'organizzazione che da 30 anni verifica i filmati e gli avvistamenti e seleziona e cataloga quelli reali e credibili da quelli non credibili. Ecco, quando vedo certi filmati ritenuti reali, nei quali tu vedi l'oggetto che si muove un po' erraticamente nello spazio, poi di colpo sparisce, non è che vada via anche veloce, cioè non c'è più, lì non so perché ho come la sensazione che abbia bucato la nostra dimensione spazio-tempo, sia entrata nel nostro a livello di vibrazione, quindi riusciamo a vederlo ed è lì con noi, perché in quel momento lui entra nella nostra lunghezza d'onda spazio-temporale, poi ne esce e chissà dove va, e lì non ti so dire. Però dicevo, finché non cominciamo a pensare in questi termini, è chiaro che se trattiamo la faccenda degli UFO come la gita domenicale appunto degli alieni che vengono a vedere il sistema solare, non credo che riusciremo mai ad avere una percezione corretta di questo fenomeno.
3: Certo, poi se pensiamo che il tema del passato, del presente e del futuro, quanto è dibattuto anche per l'essere umano con fisica quantistica, anche sul concetto stesso di realtà, noi siamo legati quanto più possibile alla cosiddetta realtà oggettiva e non possiamo nella nostra quotidianità fare altrimenti, però su che cosa sia la realtà, è uno dei grandi misteri. Cioè se esiste effettivamente solo questo tempo presente contemporaneamente al passato, al futuro. Quindi le sono sempre domande che mi hanno affascinato, e perché a volte anche nella vita ci capita delle cose che qualche dubbio ce lo fanno venire.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Covid, il grande tradimento. Dottore Eugenio Serravalle.
3: Nell'audizione in commissione Covid di martedì 12 maggio ho pronunciato parole che molti non vogliono ascoltare. Vaccinare bambini e ragazzi è stato un errore madornale. Non è solo una questione di dati, è una questione di coscienza. Ecco i pilastri di una verità

che grida giustizia. La Covid per i bambini è stata quasi sempre un'influenza lieve. I rari decessi hanno colpito solo chi stava già combattendo battaglie terribili contro patologie croniche. Perché sottoporre i bambini sani a un rischio inutile? Hanno usato il senso di colpa dei bambini, gli hanno detto «vaccinati per non uccidere il nonno». Era una menzogna. Ad agosto 2021 i CDC ammettevano che il vaccino non fermava il contagio. Dopo 70 giorni i vaccinati si ammalavano persino più degli altri. La scienza oggi ci dice che le miocardite subcliniche colpiscono il 3% dei vaccinati. Non sono disturbi passeggeri, non sono benigni. Stiamo parlando di danni al muscolo cardiaco in bambini che avevano tutta una vita sana davanti. In Italia è calato il silenzio. Senza sorveglianza attiva, i danni sono stati sottostimati di 1000 volte rispetto a quanto rilevato negli USA con VSafe. Abbiamo scelto di non guardare. E mentre la Danimarca si fermava, noi impedivamo ai ragazzi di fare sport, di andare a scuola, di vivere. Li abbiamo isolati e ricattati per spingerli a una inoculazione che non serviva a loro e non serviva alla comunità. Il capo della sanità danese, Søren Brostrøm, ha avuto il coraggio di chiedere scusa. In Italia regna un silenzio arrogante. In un'emergenza si può sbagliare, ma perseverare nell'errore senza un briciolo di autocritica è una colpa morale verso le generazioni future. Quando avremo il coraggio di guardare questi ragazzi negli occhi e dire «scusate, abbiamo sbagliato»?

Radio Libera è uno spazio aperto, dove ogni voce ha dignità e valore. È un microfono sempre acceso su cultura, società, musica e attualità, lontano da interessi economici e logiche di potere. Qui non ci sono padroni, c'è soltanto la voglia di liberare la mente e dare spazio a chi cerca una comunicazione pulita, indipendente e realmente partecipata. Radio Libera, libera la mente.

0: Conoscere per sapere.
1: L'identità digitale serve per vedere se sei vaccinato o no. Canale Il Salotto di Mimar.
2: Torniamo a parlare di identità digitale e World Economic Forum. Perché sta girando in rete, e me l'avete anche inviato su Facebook, nella chat di Facebook, un video del 2024 del meeting di Davos. A parlare è la regina Massima dei Paesi Bassi, che esprime la sua posizione sull'identità digitale. Il video è in una definizione bassissima. Io ho trovato però l'originale, che è del 18 gennaio 2024 e si trova su YouTube nel canale ufficiale della regina Massima. Dura più di 47 minuti, ma ascoltiamo il passaggio clou in lingua originale con il mio doppiaggio. Devo dire che quando ho iniziato questo lavoro c'erano pochissimi paesi in Africa o in America Latina che disponevano di un unico tipo di identità digitale onnipresente. E certamente si trattava di un documento digitale e certamente biometrico. Ora abbiamo lavorato a stretto contatto con tutti i nostri partners per contribuire a diffonderlo. E la cosa interessante è che sì, è fondamentale per i servizi finanziari, ma non solo, è utile anche per le iscrizioni scolastiche, per la salute, per verificare se qualcuno si è vaccinato o meno, ed è molto utile per ottenere sussidi governativi. Non ha influenzato solo i servizi finanziari, ma è una questione molto importante. Quindi la digitalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale. E penso che qui alla mia destra abbiamo un ottimo esempio, di come sia stato effettivamente implementato in Egitto, ma che ha portato fondamentalmente a due cose: maggiore accessibilità economica

0: grazie alla riduzione dei costi e anche maggiore facilità d'uso. Sapete, ora avete la filiale bancaria praticamente nel palmo della mano. Quindi questo ha davvero cambiato l'accesso, ma ha anche cambiato l'utilizzo. Potete effettivamente avere accesso a molti più tipi di prodotti rispetto a prima. Avete capito? La cosa interessante è che è fondamentale per i servizi finanziari, ma non solo. È utile per le iscrizioni scolastiche, per la salute, per verificare se qualcuno si è vaccinato o meno. Ed è molto utile per ottenere sussidi governativi. Avete capito? Grazie all'identità digitale è possibile verificare se hai fatto il vaccino oppure no e puoi ottenere i sussidi governativi. E quindi, secondo voi, questo cosa vuol dire? Basta fare 1+1. Se verifica se sei vaccinato o no e se permette di avere i sussidi governativi, questo cosa vuol dire? Che se sei vaccinato potrai avere i sussidi governativi, se non sarai vaccinato non potrai averli. Ma state tranquilli, queste sono solo farneticazioni di un mentecatto complottista.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

È una radio che invita a liberare la mente e il cuore, a guardare oltre le apparenze, a ritrovare la dimensione profonda della comunicazione. Quella che unisce, che fa riflettere, che nutre lo spirito. Radio Libera è indipendenza, ma è anche un cammino. Un microfono acceso sull'essere umano nella sua totalità, corpo e anima, ragione e sentimento. Radio Libera, libera la mente.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in

0: una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti usati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Ti svegli tra le 3 e le 4 di notte? Il tuo corpo è ancora in allarme. Dottor Enrico Gamba.
4: Hai mai notato che ti svegli sistematicamente tra le 3 e le 4 del mattino, magari con il cuore che batte e la mente già accesa, e poi non riesci più ad addormentarti? E se ti dicessi che quel risveglio non è insonnia, non è l'età, non è un caso, è semmai il tuo corpo che ti sta cercando di dire qualcosa, magari che dura da anni. In questo incontro ti spiego 9 segnali precisi che il tuo cortisolo, l'ormone dello stress, è cronicamente alto anche mentre dorme. Il cortisolo non è un nemico, e questo è un passaggio importante da comprendere, è un messaggero e se urla da troppo tempo è perché semplicemente non lo stai ascoltando. Tempo fa mi arriva in studio Luca, 45 anni più o meno, dirigente in una multinazionale qua a Milano, 2 figli, matrimonio stabile, andava in palestra 3 volte alla settimana, quindi anche allenato, però mi guarda e mi dice: dottore, io non capisco, cioè ho tutto, sto bene, però mi sveglio alle 4 del mattino con il cuore che batte forte e poi resto lì, sveglio fino alle 6. Di giorno sono uno straccio, sto male, e la sera invece di addormentarmi e di riposare sono acceso. Quindi cosa faceva? Beveva il caffè alla mattina per svegliarsi, poi il vino alla sera per spegnersi. Diceva, ha fatto tutte le analisi, cardiologo, risonanza, tutto a posto, però dice: io sto male, non mi sento bene. Allora vedi, Luca non aveva un problema cardiologico, non aveva un disturbo del sonno, non aveva nemmeno una forma depressiva, aveva un problema di cortisolo cronico, cioè il suo asse, quello che chiamiamo asse ipotalamo ipofisi surrene, era praticamente saltato da anni, cioè funzionava al contrario. Il cortisolo era basso al mattino, quando invece avrebbe dovuto essere alto, e era alto alla sera, quando invece naturalmente dovrebbe abbassarsi. Ecco, come lui, vedi, oggi milioni di persone vivono in questo stesso identico stato. E non se ne accorgono, non riescono a dare un nome a quello che vivono, pensando che sia semplicemente la vita così com'è, la vita di oggi. Il punto qual è? È che il cortisolo non è un veleno, in realtà è l'ormone che ci tiene vivi. La mattina quando suona la sveglia, il cortisolo sale e ci dà l'energia per alzarci. E sotto stress acuto invece sale ancora e ci permette di reagire. È un sistema utilissimo, è bellissimo, è antichissimo, è una naturale evoluzione del nostro sistema. Ma il problema qual è? È che è stato progettato per attivarsi e poi spegnersi, per gestire per esempio un leone, ok? E non un capo molesto, non un mutuo, non 200 mail al giorno, non un telefono che vibra ogni 90 secondi riempiendoci di notifiche. Anche Van der Kolk, che cito spesso, spiega come ogni stress non scaricato, ogni minaccia non risolta

si deposita nei tessuti, nei muscoli, nel respiro, nel sistema nervoso. E quando il cortisolo resta alto per anni, succede una cosa proprio specifica, documentata in decine di lavori su riviste, per esempio come Lancet Psychiatry e anche su Nature, ok? L'ippocampo, la zona del cervello che gestisce la memoria e la regolazione emotiva, si rimpicciolisce, letteralmente, quindi si atrofizza. L'amigdala, che invece è il centro dell'allarme, si ingrandisce, diventa più reattiva, più facilmente attivabile di fronte agli stimoli. Ok? E quindi non è una problematica di carattere, è proprio un sistema nervoso che ha imparato a vivere costantemente in allarme. Ecco, veniamo allora ai segnali che puoi cercare di cogliere per capire se anche tu stai vivendo questa condizione di stress cronico prolungato. Allora, il primo, abbiamo detto, no? Ti svegli sistematicamente tra le 3 e le 4 del mattino, quindi non è un caso, non è magari la digestione, non è l'età, ma è proprio il picco di cortisolo notturno. E quando il sistema è in allarme cronico, quindi il cortisolo non scende come dovrebbe e a metanotte fa proprio un picco che ti tira fuori dal sonno profondo. Allora, questo spesso è accompagnato anche da pensieri ansiosi o per esempio dal cuore che batte forte. Il secondo segnale, sei stanco la mattina, lo dicevamo, no? Il caso di Luca. Quindi stanco la mattina e acceso alla sera ed è la curva ancora del cortisolo che è invertita. Dovrebbe essere alta al risveglio e scendere invece lentamente fino a sera. Invece tu cosa fai? Ti tiri su con il caffè alla mattina e poi alle 10 di sera sei ancora in piena attivazione. Magari sei lì a guardare serie TV, a scrollare il telefono e non riesci a staccare. Chiaramente questa non è pigrizia, ed è importante capirlo, non è una questione di disciplina, ma è proprio biologia, ok? È il tuo orologio interno che è capovolto. Il terzo segnale, il grasso sulla pancia, che non scende, anche se magari mangi bene, anche se ti alleni. Cos'è che succede? Succede, vedi, che il cortisolo cronico fa una cosa precisa. Dice al corpo, deposita energia, perché potresti averne bisogno per sopravvivere. E cosa fa il corpo? La deposita nel girovita, vicino agli organi. E questo viene chiamato proprio il grasso viscerale. Ed è, fra l'altro, il più pericoloso, perché è anche il più resistente alle diete. Quindi ancora non è colpa della tua forza di volontà, ma semmai è proprio colpa del cortisolo, di questa disregolazione del suo utilizzo. Il quarto segnale, la voglia compulsiva di zuccheri o di carboidrati, perché soprattutto alla sera il cortisolo alto va a disregolare l'insulina e ti fa picchi e cali di glicemia. Quindi cosa succede? Che il tuo cervello ti chiede zuccheri rapidi. E non è per fame, no? Ma proprio per regolarsi. E ogni volta che cedi, il sistema impara. Ah, quando sono in allarme arriva lo zucchero e si crea naturalmente poi un circolo di apprendimento. Lo zucchero alza il cortisolo chiede zucchero e così si va avanti via via per anni a volte, no? Allora, il quinto segnale, la mente, confusa, nebbiosa. Entri in una stanza e non ricordi perché. Leggi una pagina e devi rileggerla 3 volte. Ti sembra di essere meno brillante di una volta. Ecco, spesso non è il declino cognitivo, è proprio il cortisolo che lavora sull'ippocampo, quella regione, che regola la memoria. E quando è cronicamente alto, la memoria di lavoro ne risente, la concentrazione cala. E quindi ancora non è una degenerazione cognitiva, ma è proprio un cervello che spende troppa energia per gestire.

0: l'allarme. Chiaramente ne rimane poca per memorizzare o anche per pensare. Il settimo segnale, la mascella stretta, le spalle alte, il collo rigido e magari digrigni i denti la notte, ok? Hai bisogno del bite. Allora, quando il cortisolo è alto, la muscolatura resta in attivazione perché è pronta a combattere, pronta a scappare, magari anche mentre dormi. Il bruxismo notturno, appunto, è proprio un segno enorme, ok? Di iperattivazione del sistema simpatico. Quindi ti svegli, per esempio, con la mascella che fa male, con il collo bloccato. E anche qui, vedi, non è una questione di postura, spesso è proprio una questione di sistema nervoso che non riesce mai a staccare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Dal 29 maggio al 2 giugno a Rho presso Fiera Milano, Artigiano in Fiera 2026. Anteprima d'estate. Per chi ama l'artigianato autentico, le tradizioni locali e i sapori dal mondo, questa edizione primaverile celebra la creatività e il talento degli artigiani provenienti da ogni angolo del pianeta. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Fiera Milano a Rho, in provincia di Milano. Maggiori info al sito artigianoinfiera.it. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco. Costellazioni spirituali medianiche permettono di entrare in contatto con i propri talenti, doni dell'anima e con le energie che accompagnano e sviluppare pienamente ciò che si è chiamati ad essere. Domenica 31 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como, Co-Vegan Festival. Due giornate gratuite dedicate alla cultura vegana con market cruelty free, conferenze, show cooking, laboratori per bambini, yoga, musica dal vivo e incontri su etica, ambiente, sport e alimentazione vegetale. Il 30 e il 31 maggio a San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Info sul programma al sito www.covegan.it. Dal 29 al 31 maggio, al Teatro Manzoni di Milano, i Promossi Sposi con i Legnanesi. In scena il loro ultimo spettacolo, una nuova esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Dal 29 al 31 maggio, presso il Teatro Manzoni in via Manzoni 42 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti al sito www.teatromanzoni.it. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano ascoltiamo la musica delle piante, un'esperienza sorprendente che invita a guardare e soprattutto ad ascoltare il mondo vegetale da una prospettiva del tutto nuova. Il 31 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Dal 14 maggio a domenica 28 giugno presso Spazio Bergognone a Milano, Titanic, un viaggio nel tempo, esperienza di realtà virtuale, un invito a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del Novecento da una prospettiva completamente inedita. Dal 14 maggio al 28 giugno presso Spazio Bergognone 26 a Milano. Maggiori info e prenotazioni al sito feverapp.com. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.